Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.

0: Top Radio.
1: Si vous voulez des abeilles de bio, piquade 3615, code Chimitia.
2: Corti Garage, a radio musica di corti. Corti Garage, in corti 102.5.

Ziba risente un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E un nostro garnuare, chi vi ci porta?

vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un menebosso scordato

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

Pijam gusta maru, jamam vitja sturja. True radium a baru, cum cunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, cum ughidra passa e fa gli ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

con tua barbaria e ascimisi ai lumi, in quel mese in maggio di un 43, dove erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida. Con i guli, scamaroni, e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

l'ardore di resistere, pingando a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sepoltura mora senza un zitto. Contuolti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

Mandaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e i vetri, per la memoria, per la rivolta e la voce che chiama e la notte amore e ciò che non muore mai e ciò che tu mi dai.

pečio che ne è mas perdi, peuga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un tonta.

questi veci, veci quante libertà, e gli stralzi che tu speci, so speranza sua. Quali se l'umme paesu, libaru o a conquista, alla piatu o a

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: per me ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu esistessi mica.

0: così bella.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: La sento sa scarpata, più un ghiema baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

nato angoscioso, dormi tu in la mia mente, chi sta anima un risente riposo.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 19h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Corsica Radio, la radio musicale corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.
3: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia di ti

ciascuna fittu vici una carezza ai mio dio me bionde. Come sapevi che con te erano e tostonde. Come sapevi che stava curati ai porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora, apris agli animali. A finestra era aperta dai fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice

messaggero di Astoria con le tugiugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

la cineva d'un mone che ferà giù di la mia vita le braccia d'un altro mi lagherà ferito.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

C'era Ceceu, rabradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Tiasi, Polo, Matteo, Memme, Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro, Calabrano e Zalivia, Baracheda.

aveva credo alla barba bianca, chi vede tutto da quassù, si ne posa lontana panca, discorrendo con buon Gesù. San Pietro apre un paraíso, a Livordani come me, e la Madonna al dolce viso gli offre una

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Un po' come vai, mi pari appena stonco.